0: Hello. Zina.
1: Hello, Armando Augusto Maguradundo.
0: Armando Augusto Maguradundo.
1: Kwa Armando Ntema Maguradundo.
0: Muli kwapi?
1: Gonda Majaba, District of Bavava, Postage in Chatu Gonda, Gonda Majaba.
0: Zakanaka. Wadumunutambisani muma hungwa kadari baba Arbando?
1: Natabu sa mkwezi wangu wa Inesa Antonio. Ndui ya Ndutemisa Nuzana, Ameria Armando, Alberto Armando, Alberto Armando, Luis Armando, José Armando, Ndui ya Antonio Armando, Ndui ya kuna mashamari. Kushamari imeni nukarama kolo kosho, nudaito George Mazafudini. Ndui ya imeni na George Matapa. Ndui ya kuna Banyashara. Dada kubiti, nukwa chuti mumbo timu gani.
0: Mumbo ungaita wanwea?
1: Ndada kuza Marcos Bari jamba japa otira.
0: Ta kuzubona mbai mbai po. Saranyo shoni baba Armando.
1: Tabonga manu sakramento. Kwa sakramento ne?
0: Ndizona.
1: Tabonga.